Tu sarmi, tu spasmi del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: nota rallentando, è là, non è vero, è là, non è vero, non c'è, non è vero, non è vero, è là, non è vero, tu oggi, ahimè, you don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta, è là, non è vero, è là, non è vero, è là, you keep on going, And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like you need to eat him up.